0: todas partes. Ponte.
1: Exa FM 99.7.
2: Ritorno a te. Può essere. Come posso indovinare?